ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

delusione grandiosa. Mi metto sul letto. Il piacere che è stato proibito. Non sapevo più se provavo piacere o disgusto. Sudavo. Tremavo.

ti kote le ukelo wo uluta uwa uta kelo moka tena teko cha malemba che kumbamu.